Chavi Charati Sarasavasante. Ricciati uvati ciani na samante, che dire si ciana si adurante. La lita la vanga la tapa recila na covala, ma leia samirei. Ma tu caranica, carambite cochi, la cucci, la concia, cotire. Harry!